0: lui?
1: Avevo signa? Sta metta morali in rebo coscalmen?
2: Nen tachnik luister, no raio